0: Radio Number One, le 3 e un minuto. L'estate non dorme mai con Summer One Nights.
1: Summer One Nights.

0: Summer One Nights.
1: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
2: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
1: Prova il costumino da studio, provalo.
2: Come da studio?
1: Da, cioè, studio.
2: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
1: Io mi bagno e tu mi asciughi.
2: Ma da... che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così?
0: Summer One. La musica che cerchi è qui.

0: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
1: No, scusa, non ho capito bene.
0: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
2: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
1: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
0: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
1: A quanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
0: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
1: Non ci penso nemmeno.
0: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io può. Non lo so.
3: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sulle regioni settentrionali, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini tra pomeriggio e sera, specie centro-occidentali. Clima molto caldo con temperature massime roventi, specie in pianure nei grandi centri urbani, dove si toccheranno anche i 38-40 gradi. Al centro sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di addensamenti cumuliformi in Appennino con isolati brevi rovesci, temperature stabili con massime tra i 34 e i 39 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di instabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci, temperature stabili con massime tra i 33 e i 38 gradi. Per il meteo è tutto, buona giornata.

0: amici di Radio Number One, sono le 8 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
7: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
6: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
7: Così mamma è felice e io di più.
8: Radio Number One Notizie.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Oggi video riunione dei ministri dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca dopo la crisi migratoria di Ceuta. Scontro frontale tra Roma e Madrid con il governo di Sanchez che attacca Palazzo Chigi sulla gestione dell'immigrazione. Sentiamo Marco Mancini.
10: La riunione di oggi dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare a una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera inviata ieri al primo ministro spagnolo Sanchez. La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania. Ma la vicenda di Ceuta e la conseguente sospensione di Schengen da parte dell'Italia ha ridotto ai minimi termini i rapporti tra Spagna e Italia. Ieri, a fondo del ministro degli esteri di Madrid, Albares, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere.
9: E alla critica del ministro degli esteri spagnolo replica l'omologo italiano, ad Albares rispondo con i numeri.

0: numeri. Dal 2023, afferma Antonio Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Sono in corso negoziati con l'Iran, questa è l'ultima possibilità per Teheran di fare un buon accordo. Così Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca dopo che nelle scorse ore era tornato ad attaccare e minacciare il regime. L'Iran dovrà scegliere tra un accordo o la resa totale. Stiamo parlando della possibilità di riaprire nell'immediato lo stretto di Hormuz, ha aggiunto il presidente americano. Nella seconda fase discuteremo della denuclearizzazione dell'Iran, un processo che richiederà tempo. Dal canto suo la Repubblica Islamica nega negoziati e rilancia. Apriremo completamente lo stretto solo quando saranno cessate del tutto le ostilità. Ex Ilva, oggi al Ministero delle Imprese e Made in Italy il primo dei quattro incontri riservati ai sindacati dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Ieri lo sciopero di 8 ore allo stabilimento di Taranto, poco dopo il presidio dei lavoratori sulla statale 7 fuori dalla fabbrica. Sentiamo Laura Carchidi.
1: Torna alta la tensione a Taranto, ieri sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre. Oggi è previsto il primo dei quattro incontri al Ministero delle Imprese Made in Italy, riservato ai sindacati. Nel frattempo il gruppo indiano Jindal ha confermato la disponibilità ad acquisire comunque tutti gli impianti, nonostante la decisione della Corte d'Appello di Milano.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
3: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Drop Dead.
1: Apriamo così con la bella voce di Olivia Rodrigo e la sua Drop Dead, la seconda ora del Summer One. Ci ha attaccato Patrizio Romano la passione per Olivia Rodrigo, è talmente un fan lui che anche noi adesso lo siamo diventati. Allora, la seconda parte, la seconda ora del Summer One con Sergio Sironi e Emanuela Doriani, ribattezzati lo Sfigatones di Radio Number One. Eccoci
2: qua,
1: siamo noi.
2: Yes, we are.
1: Allora, stavo leggendo una cosa che mi ha fatto molto sorridere. Yannick Sinner, lo conosciamo tutti, super campione, amatissimo, non solo in Italia ma in tutto il mondo, che in realtà riesce ad essere una capra anche lui in qualcosa, no?
2: Perché meno sembra, male.
1: Meno male, sembra veramente un alieno da quanto è bravo, diciamo, nel suo lavoro, nello sport che pratica. E invece non si può dire altrettanto nella guida. Stavo leggendo che è stato bocciato più volte all'esame di teoria. Allora, è vero che non frequenta l'autoscuola per prendere le lezioni con la sua professoressa che si chiama Céline Gazzotti, la prof Gazzotti.
2: La prof Gazzotti è tanta roba,
1: È tanta roba. E per cui insomma, studia da privatista e poi si presenta all'esame e non lo passa mai. Già diverse volte, diciamo, è stato bocciato. Adesso gli è stato consigliato di partecipare alle lezioni per riuscire a portare a casa, diciamo, questa patente che potrebbe servirgli per guidare, per spostarsi senza rompere i maroni agli altri.
2: Esatto,
1: no?
2: Il problema è che ce l'ha con la moto. Solo che per lui è difficile, perché lui ha sempre in mano la racchetta e quando deve frenare non riesce, perché lui fa a due mani e perde il manubrio e scivola e cioè, poverino, non è colpa sua.
1: E quindi niente, la Gazzotti ha consigliato di prepararsi insieme a lei e poi lei lo iscriverà all'esame, anche perché alla Gazzotti dispiacerebbe tantissimo se venisse bocciato per la quinta volta. Comunque posso dire una cosa, lui è stato bocciato 5 volte, io 3. Mio padre mi voleva uccidere veramente a mani nude, a sberle 2-2.
2: La classica frase è: ti prendo a Gazzotti.
1: Ti prendo a Gazzotti, anche perché, cioè, tu hai la possibilità di sbagliare, cioè hai 2 esami, diciamo, per cui ne puoi sbagliare uno e fai l'altro sempre con lo stesso corso acquistato. Se ne sbagli 2, il terzo lo devi ricomprare da capo. Quindi immaginati la faccia di mio padre quando mi hanno bocciato la seconda volta. Cioè, vabbè.
2: Grandi soddisfazioni. C'è un po' Sinner, diciamolo.
1: Sta figlia è un genio, sta figlia è un genio. Sienna Spiro, grande classe questa cantante, una grande voce anche, si chiama Material Lover la sua canzone.

0: il pezzo di Sienna Spyro su Radio Number One nel Summer One. Ancora buongiorno, sono le 8,
1: buongiorno.
0: Sono le 8:15. Io sono in diretta da, io Manuela Doriani, sono in diretta dall'IGV Club Santa Clara in Sardegna, e povero Sergio Sironi invece in diretta da Via Camozzi.
2: No, io sono registrato.
0: Tu sei registrato, esatto. Esattamente. Stavo leggendo che anche a Sienna Spyro, così come agli ascoltatori della Combricola in più occasioni, è stato chiesto se non avessi fatto la cantante, se non avessi sfondato nel mondo della musica, che lavoro avresti fatto. Indovina un po' che lavoro avrebbe fatto Sienna Spyro.
2: Sienna Spyro, la Spyro Polvere.
0: La Spyro Polvere, esatto, no. Avrebbe lavorato, avrebbe fatto, scelto un lavoro a contatto con gli animali, perché è molto appassionata di animali, gli piacciono molto gli animali, quindi non lo so, insomma, volontaria in qualche canile, piuttosto che si sarebbe aperto un bel negozietto di cibo.
2: Un pet shop. Io devo dire la verità, se dovessi scegliere un lavoro da fare con gli animali, lo so, dico una cosa banalissima, custode dei panda, ma perché mi fanno ridere.
0: Ma che ridere. Tra l'altro leggevo che sono difficilissimi da custodire, perché sono degli animali, cioè nel senso, fanno tanto ridere, ma sono degli animali, cioè nel senso, mangiano, tutto quello che mangiano esce immediatamente, beati loro, che te lo dico a fa, eccetera, e quindi c'è da pulire un sacco di cose, mangiano di tutto, quindi devi fare attenzione a tutte le cose che hai in mano, perché te lo prendono, te lo mangiano, e poi cascano continuamente. Per fortuna sono pieni di ciccia, quindi nella maggior parte dei casi rimbalzano, ma si fanno anche molto male e non sono particolarmente intelligenti.
2: No, e se per caso cominciano a stringerti per abbracciarti, tu alla fine fai la fine di una polpetta.
0: Esattamente, perché hanno le unghione per arrampicarsi, arrampicano sulle cose, non li prendi più, scendono, ma non sono proprio facilissimi, no, da. No. Io rivedrei le mie posizioni fossi te, però insomma, de gustibus, non
2: poi,
0: disputare
2: il mezzo. No, essendo nerazzurro, loro sono bianconeri, eviterei.
0: Non va bene, non va.

0: giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Nei giorni più belli dell'anno.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: One Viabilità.
1: Ben ritrovati da Denny Nardi, diamo un'occhiata al traffico. Partiamo dalla A1, abbiamo code a tratti tra Melegnano e il Bivio, A1 tangenziale ovest di Milano, sempre sulla 1 Bologna-Firenze, traffico tra Pian del Voglio e Sasso Marconi in direzione Bologna, ancora A1 Roma-Napoli, traffico rallentato tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli. A27 Mestre Belluno, traffico per incidenti allo svincolo Treviso Nord in direzione Venezia. A4 Venezia-Trieste, incidente tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Farage Radada, via Treviglio, traffico per un incidente con un veicolo ribaltato all'incrocio con via Cristoforo Colombo. A8 Milano-Varese, code tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. A10 Genova-Ventimiglia, traffico rallentato tra Genova-Pegli e allacciamento A7 Milano-Genova in direzione Genova. E per il traffico è tutto. Buon viaggio!

0: Si dice una collaborazione davvero riuscita perfettamente, la collaborazione tra Jovanotti e Alfa, si chiama Buon Vento, la canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One. Ancora buongiorno,
1: good morning Fifi.
0: Good morning Fifi. Allora, no, stavo leggendo le date del Summer Party, del Jova Summer Party, che si chiama Jova Summer Party, sottotitolo L'Arca di Lorè. Fa molto ridere. Il titolo si larga di Lorè. E mi fa molto ridere il titolo, ma deve essere veramente una gran bella festa che andrà in giro per tutta l'Italia nel corso dell'estate. Tra l'altro sta per arrivare Jovanotti a Olbia, perché la Sardegna sarà toccata da questo tour proprio il 7 agosto, quindi il prossimo venerdì. E poi andranno a Montesilvano, a Barletta, a Catanzara e a Palermo, insomma poi Napoli e via dicendo, proseguirà fino al mese di settembre. Tra l'altro anche lui ha una cosa simile a quella di Bad Bunny, che è la casita di Bad Bunny, no? Di cui si è tanto parlato, dove stavano solo i VIPs. Nel caso di Jovanotti lo spazio si chiama Terrazza Numia e il pack per partecipare, per vedere il concerto in questa situazione costa un po' tanto, diciamo, quindi sì. non è dichiaratamente per VIP, però è per persone che hanno un po' di soldini, sì, diciamo, perché stiamo sui 300 euro.
1: Quanto?
0: Sui 300 euro.
1: Ma scusa, il biglietto è di solo andato o c'è anche il ritorno?
0: C'è anche il ritorno, credo, spero. Almeno un drink, speriamo che me lo diano, diciamo. No, scherzi a parte, ci sono anche tanti guest insieme a Lorenzo che parteciperanno appunto a questa grande festa. Post Malone per continuare ancora. Buona estate da Radio Number One.

0: il pezzo dei Maroon 5 su Radio Number One alle 8:36. Ancora buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Number One che ci stanno seguendo. Spero che molti di voi lo stiano facendo dal luogo di vacanza, insomma, in una situazione di relax e di frescura, soprattutto perché anche qui in Sardegna, ragazzi, cioè non c'è un filo d'aria.
1: Ma mi parlavi anche di un leggerissimo tasso di umidità.
0: 87% in questo preciso istante. Io sono uscita dalla doccia, ho cercato di asciugarmi, ma sono sempre uguale, okay. Diciamo,
1: sei sempre niente. Sotto la doccia.
0: Però vabbè, questo non vuol dire che si stia male, anzi, no. Insomma, abbiamo delle piscine meravigliose, un mare splendido, e quindi insomma siamo in una situazione, per quello che dico, mi auguro che anche i nostri ascoltatori ci abbiano portato con loro in vacanza e ci ascoltino da lì. Allora, vi posso dare una buona notizia, tra poco giochiamo.
1: Ok,
0: ok.
1: Gioco, posso dare
0: gioco. Cioè, regaliamo, ecco, per chi invece non fosse ancora in vacanza e non avesse nessuna intenzione o possibilità di andarci, ci sono due biglietti per un parco acquatico dove andare a passare qualche ora, cioè, trovando la frescura.
1: Hai detto niente.
0: E, posso darvi un suggerimento?
1: Assolutamente.
0: Aprite la
1: yes.
0: calcolatrice del telefono.
1: Aia, non puoi spoilerare così tanto, però. Non puoi,
0: mi assumo
1: non devi.
0: Le mie responsabilità.

0: particolarmente mia ultimamente questa canzone di Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese, anch'io tra tre giorni torno al mio paese. Allora attenzione, attenzione, perché abbiamo un gioco.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Esatto, Radio Number One in questo caso ti regala estate e divertimento e anche della bella frescura, perché vi mandiamo, se sarete velocissimi, al parco acquatico Cavour a Valeggio sul Mincio, un posto bellissimo dove oltre a rinfrescarsi ci si diverte anche un sacco. Allora dovete semplicemente mandare un messaggio WhatsApp al numero 393-444-0444 con il vostro nome e la risposta a questa domanda.
2: Allora, quanto fa 8 più 16 meno 5 più 10? Le risposte 3, 9, sono 3. O 5 o 10 o 18 o 29.
0: Ah, pure le alternative gli dai.
2: Certo,
0: siamo
2: certo.
0: Proprio buoni,
2: sì.
0: 393-444-0444.
1: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: quanti ricordi questa canzone 1987, sono le grandi canzoni di Radio Number One che ci riportano sempre indietro nel tempo, sbloccando ricordi di gioventù, è vero. Heaven is a place on earth è il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato, la voce è quella di Belinda Carlisle. Allora, torniamo a bomba sul nostro gioco, regaliamo estate e divertimento, due biglietti, due per il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Chi c'è, Sergio?
1: E c'è Beppe. Benissimo, Beppe ha messo giù.
0: C'era Beppe.
1: Comunque, ha dato la risposta esatta.
0: Qual era
1: la risposta esatta? La domanda era: quanto fa 8 più 16 meno 5 più 10? C'erano 4 alternative: 5, no, 10, no, 18, no, 29.
0: 29, era la risposta. Io guarda, non ce la potevo fare con queste cose qua, io non ce l'avrei mai fatta proprio, dovevo prendere la calcolatrice sul telefono. Tu l'hai fatta a testa, vero? L'hai fatta a cervello?
1: No, ho letto la risposta.
0: Ah, peggio ancora. Va bene, allora Beppe, con cui Sergio ovviamente ha già parlato prima, avrà questi due biglietti in regalo per andare a trovare il nostro amico Federici, che è lì per tutta l'estate al parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Sulle mani, sulle mani per Federici, sulle mani per la Sfinge, perché mi sa che si porta dietro anche la Sfinge.
1: Sì.
0: Sulle mani per il parco acquatico Cavour, sulle mani per Sergio Sironi. Giù le mani, potete rilassarvi. Riposatevi, rilassatevi con Harry Styles, American Girls.

0: Titolo di questa canzone di Harry Styles, ascoltata su Radio Number One alle 8.52. Eravamo un po' distratti, devo dire la verità, devo confessarlo, perché stavamo facendo delle prove. Sì. Allora, io e Sergio Sironi, che siamo i conduttori di questo programma che si chiama Summer One. Allora, stavo leggendo questa notizia che ha come protagonista questa ragazza che si chiama Jennifer. Allora, Jennifer praticamente aveva un rapporto in crisi con il suo fidanzato, ed erano quei rapporti, sai, che si trascinano, no? Litigi. Poi ti lasci. Fai passo, quei malesseri lì. E praticamente ha chiesto suggerimento a ChatGPT su come comportarsi. Okay. Anche perché a quanto pare ChatGPT era l'unica che l'ascoltava. Il fidanzato non l'ascoltava più. E l'intelligenza artificiale le ha detto che meritava di meglio. E quindi ha ricevuto tutto il supporto emotivo di cui necessitava, e le ha consigliato di lasciarlo, e le ha suggerito perfino dei messaggi per la rottura. È stata la separazione più rapida e indolore di sempre, dice la protagonista di questa divertente storia che stiamo raccontando. E quindi io e Sergio abbiamo fatto la stessa domanda all'intelligenza artificiale.
1: Tre cose mi ha risposto. Sì. Evita decisioni affrettate, fai un passo indietro, trova la calma.
0: No, a me invece mi ha tempestata di domande. Da quanto tempo state insieme? Cos'è successo che ti fa pensare di lasciarlo? Come si comporta quando cercate di parlare dei vostri problemi? Insomma, praticamente ha fatto l'analista. Cioè, sì,
1: io ti faccio la domanda.
0: Una cosa, la risposta.
1: 32 anni di terapia, quello poi dopo mi passi, capito?
0: Una cosa, ho chiesto, rispondi.

0: Che meraviglia di tutta la poesia di questa bella canzone di Gaia che si chiama Bossa Nostra. Io e Sergio Sironi abbiamo recepito un'unica cosa: come sarà la casciassa con il bianco? È da provare, no?
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number

0: questa è Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Number One Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi di Ceuta con l'arrivo nell'exclave spagnola di 50.000 migranti marocchini in due giorni continua ad innescare lo scontro fra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, l'affondo del ministro degli esteri di Madrid Albares, replica il titolare della Farnesina italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della videocola dei 27 ministri dell'interno. Si discuterà della proposta italiana, cofirmata dalla Danimarca e appoggiata da altri 20 paesi, ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra UE per ospitare i migranti irregolari. Si intensificano gli attacchi ucraini in territorio russo. Nella notte droni di Kiev sono tornati a colpire la zona industriale alla periferia di Mosca. Almeno 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite. Vigili del fuoco al lavoro per domare diversi incendi, tra cui uno scoppiato in un centro logistico della società russa di commercio elettronico Wildberries vicino San Pietroburgo. Raid russi hanno colpito invece nella notte la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree, ha provocato almeno 7 morti e una quarantina di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia. Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. Ancora una giornata di caldo intenso e afa su gran parte dell'Italia, con 25 città che restano in massima allerta con il bollino rosso, bollino arancione per Messina e Reggio Calabria. Le temperature restano elevate sui 38-39 gradi sopra la media stagionale e con picchi di 40 gradi. Contestualmente torna l'allerta temporali anche violenti. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta gialla per 4 regioni. Si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. Una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, quando è atteso un lieve calo delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
8: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
9: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
10: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
11: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
9: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi.

0: soy de otro mundo, tan lejos y tan lejano, tan cercano. E mi lo trovo un po' inquietante io, Manu Chao, in questa canzone.
1: Ultimamente fa un po' paura, eh?
0: Fa un po' paura, eh? Cosa gli è successo alla voce a Manu Chao nel frattempo? Era Viajando per il Mondo, Karol G, insieme a Manu Chao, appunto, su Radio Number One, alle 9:09. A proposito di cose inquietanti, è stato scoperto il gestore di un pub che si trova in Ohio e ha condiviso il video del suo pub mentre ci sono appunto gli omini che puliscono, che sì, puliscono il bancone, e si vede questa pinta di birra mezza piena, sì, che si sposta da sola. Si sposta e scivola verso l'estremità del bancone. Tutto si ferma, quel tipo che stava pulendo il bancone si volta e la pinta si ferma. E quello che pulisce il bancone si rivolta e la pinta scivola ancora un po' più giù verso la fine del bancone. È un fantasma bevitore di birra, è un fantasma ubriacone che cerca di spillarsi la birra e di bersela. Questa è la
1: spiegazione.
0: La spiegazione, logica non direi, però questa è la spiegazione, sono arrivati a questa conclusione. Diciamo.
1: Ma l'hanno finita?
0: No, è rimasta a metà perché c'erano quelli delle pulizie, perché però nel senso che poi gliel'hanno levata, per cui penso come ecco,
1: hai
0: comunque
1: capito.
0: Ragazzi, no, fa ridere, lo stavo guardando, si chiama Pine Tavern Restaurant questo pub, e stavo guardando appunto il video, in effetti sì, cioè non c'è nessuno che muove questo drink, cioè si muove da solo, il bancone non è in discesa,
1: un filo invisibile
0: può essere, però io mi sono immedesimata molto. Secondo me quando passerò a miglior vita andrò nei pub a spillarmi la birra per berla gratis.
1: No!
0: Oh, che meraviglia! No, fa molto, cioè è inquietante, però per chi crede ai fantasmi, per chi non ci crede fa solo ridere, però guardatelo, se lo cercate lo trovate facilmente. Fantasma
1: però,
0: ubriacone.
1: Però non è così ubriacone, mezza birra.
0: Probabilmente l'altra metà l'ha già bevuta, è stato disturbato, se no rimaneva lì, certo, a farla scivolare sul balcone, qua siamo a livelli pro. Allora, siete su Radio Number One insieme a Sergio Sironi e Emanuela Doriani, tra le 7 e le 10, questo è il Summer One, c'è spazio anche per una bella canzone da cantare insieme a squarciagola, quella di Zucchero che ascoltiamo, si chiama Vedo Nero.

0: My body isn't ready. Il mio corpo non è pronto. Non è pronto per niente. È il pezzo di Somber,
1: Da vent'anni non è pronto il mio.
0: Somber uno di noi, Somber uno di noi. Allora, volevo fare una domanda agli ascoltatori di Radio Number One, ma anche a te. Ti capita essere più nervosetto?
2: Sì, nervosetto
0: in questo periodo.
3: Abbastanza.
0: Infatti, anch'io ultimamente vivo un po' sempre con il vaffa in canna, no? Sì. Che quasi hai voglia, cioè quasi desideri per liberarti.
1: Sì.
0: No?
1: Sì.
0: È come quando arrivi in vacanza e non vai in bagno, no? Sì. Ce l'hai lì e dici, sì, speriamo che qualcuno mi dica qualcosa, così, oh, finalmente fuoriesce. Allora, c'è una spiegazione scientifica tutto ciò, nel senso che l'esposizione al clima estivo torrido, soprattutto in momenti come questi dove veramente superiamo i 35 gradi, arriviamo anche oltre i 40, modifica il benessere psicofisico individuale, incrementando i livelli quotidiani di stanchezza, nervosismo e irritabilità generale. Al raggiungimento della soglia critica dei 35 gradi si verifica una drastica riduzione della pazienza. Figurati che già di base ce n'è pochina. Causata anche dal peggioramento della qualità del riposo notturno. In effetti si fa un po' di fatica a dormire, quindi questo per dire che cosa? Che se litigate spesso con il vostro partner o comunque siete diventati praticamente, avete dei caratteracci, è colpa del caldo.
1: Quindi nasce una nuova espressione: il giorno dopo ti alzi la guardia e fa scusa amore se abbiamo litigato, è che mi stai un po' sul caldo.
0: Mi stai un po' sul caldo, esattamente. Potrebbe essere anche un'ottima scusa se, insomma, per farsi perdonare magari qualche parola di troppo, è colpa del caldo. Sì. Buttate davanti la scienza, lo dicono quelli dell'Università del Massachusetts.
4: Summer One. Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
5: Umano, torna la Sfinge.
4: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
5: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
4: Ma quale taxi? Questo è un rickshaw. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
5: Ed è solo l'inizio.
6: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ben ritrovati da Danny Nardi, diamo un'occhiata alla meteo al nord, stabile e soleggiato al mattino, pomeriggio sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi, in successivo dissolvimento serale, temperature stabili con massime tra i 34 e i 39 gradi. Al centro sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di addensamenti cumuliformi in Appennino con isolati e brevi rovesci, temperature stabili, anche qui con massime tra i 34 e i 39 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di instabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci, temperature stabili con massime tra i 33 e i 38 gradi. Per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono sempre un po' così, di fronte a tutta questa delicatezza io rimango sempre un attimo spiazzata, perché non sono proprio molto delicata, diciamo. Il pezzo di Angelina Mango con Marco Mengoni era Canto d'amore su Radio Number One. Questo è Summer One insieme a Sergio Sironi e Emanuela Doriani tra le 7 e le 10. E allora abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme. C'è un consiglio, secondo me molto utile, che io ad esempio non faccio mai, è quello di guardare, di fare attenzione alle voci dello scontrino quando andiamo, non lo so, nei bar, nei ristoranti, sì, a mangiare, ma anche al supermercato, perché può capitare un errore casuale, involontario, ma può capitare anche di essere fregati, come è capitato a questa influencer alla Forza dei Marmi. Hanno cenato in un ristorante e si sono trovati praticamente una mancia che non hanno scelto di dare loro, di 50 euro. 50 euro la voce era contributo spontaneo, tipo. Però, e non va mica bene,
2: Anche perché erano due caffè e una, no, e una pastarella.
1: Contributo volontario del 10%. No, era proprio una cena. Però, insomma, voglio dire, nel senso, uno decide. Allora, cioè, è cosa buona, secondo me, lasciare la mancia. Ed è una cosa che all'estero, ho notato, hanno proprio d'abitudine. Va bene, negli Stati Uniti è segnata sullo scontrino, però è obbligatoria. E in Spagna, ad esempio, si lascia, cioè lasci qualcosa, insomma, per il cameriere che ti ha servito, eccetera. Ed è cosa buona, educata e giusta. Però deve essere un contributo volontario davvero, non sì, volontario che decidi di tu che è volontario.
2: Però hai omesso una cosa, il locale, il ristorante si chiamava D'Arenzo Agenzia delle Entrate.
1: Ah, ok, non la vedo, era un particolare che

0: Boy con Justin Bieber, si chiama Stay, questa canzone del 2021, l'abbiamo riascoltata oggi in questa giornata di martedì 4 agosto 2026 su Radio Number One. Questo giorno è da segnare, il giorno è da segnare sul calendario, caro Sergio Siluni.
1: Ma perché?
0: È da segnare perché il giorno in cui io e te abbiamo scoperto di essere dei geni.
1: Accia,
0: lo sai?
1: Figlia.
0: Lo sapevi?
1: E come mai?
0: Avevi questa consapevolezza di essere un genio?
1: No.
0: No,
1: no.
0: E te lo dico io, anzi te lo dice la scienza. Allora, nel tuo caso, preferire il divano e i locali affollati, ok? Mm. Nel mio caso, essere completamente asociale, cioè una persona a cui stanno essenzialmente sui baroni tutti quanti, è sinonimo di mente brillante, di cervello brillante, di grande intelligenza. Cioè tutti i geni sono come noi, capito?
1: Ecco perché non ce n'è in giro.
0: Non ce n'è in giro perché stanno sul divano a casa a guardare la televisione. Allora, è quello che emerge da questa indagine del British Journal of Psychology su 15.000 persone, che rivela appunto che l'interazione sociale riduce la felicità dei soggetti con un quoziente intellettivo più elevato. Quindi questo è il motivo per cui tu, ad esempio, nel momento in cui ti dicono vieni andiamo al Jamboree Festival come patrobano,
1: no,
0: cosa gli hai risposto?
1: Grazie, no.
0: No, come se avessi accettato. Ed è per questo che, insomma, piuttosto che magari fare delle conversazioni, non lo so, inutili, stupide, uno preferisce non conversare. Quindi, non lo so, chiudersi a casa e guardare la TV o leggere un buon libro.
1: Oppure far partire un disco.
0: Esattamente.

0: Moonlight, il pezzo di Taylor Swift su Radio Number One alle 9.40, tra poco.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: voce pazzesca e che personaggio straordinario Anastasia. Avevo avuto l'onore, il piacere di intervistarla tanti anni fa all'inizio della sua carriera ed è un personaggio veramente straordinario, una donna straordinaria. One Day in Your Life è il titolo della canzone, della grande canzone di Radio Number One che vi abbiamo riproposto, canzone del 2001. Ce l'ho!
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Come contento Sergio Sironi quando può mettere questa sigla. Ti piace, eh?
2: Mi piace.
0: Tu, vero?
2: Sì.
0: No, in realtà è uno degli elementi più iconici del look di Anastasia, sicuramente ve lo ricorderete perché le sfoggiava nelle interviste, nelle fotografie, ma anche nei video, sono gli occhiali. Questi occhiali che lei aveva di tutti i colori, me li ricordo, sia i modelli quelli classici a goccia, tipo gialli, rosa, rossi, eccetera, eccetera. E lei ha dichiarato in una intervista di possedere più di 100 paia di occhiali. Quelli che per molti sono diventati appunto questo marchio di fabbrica, non erano nati come una scelta di stile, ma una necessità legata alla vista, nel senso che lei non ci vedeva bene, no? Sì. E quindi ha deciso di mettere questi occhiali per trovare il palco, tipo per trovare le scale. E poi l'ha fatto diventare appunto un dettaglio iconico del suo stile, tra l'altro copiato da molti fans e non solo in tutto il mondo.
2: Devo dire la verità che gli occhiali erano l'ultima cosa che notavo di Anastasia.
0: Sei il solito maniaco, guarda. Sì.

0: Beh, mi sembrava la canzone ideale per chiudere l'appuntamento di oggi. Luis Capaldi con Survive, sopravviveremo a questo caldo infernale che sta colpendo, azzannando il nostro paese. No?
1: No.
0: Non si sa. No!
1: No!
0: Con questi tassi di umidità veramente pazzeschi, sopravviveremo! Ne resterà solo uno!
1: Siamo in
0: allora
1: due.
0: Abbiamo...
1: Ma non ne rimarrà uno solo, siamo in due, non dirlo.
0: Vabbè, potresti essere tu, che ne sai. Allora, siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di oggi con la nostra porzione di Summer One. Sergio Sironi, Emanuela Doriani. Mi danno appuntamento a domani? Hai qualcosa da aggiungere?
1: Niente.
0: No, no, niente. A domani!
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, buongiorno, 10 in punto, Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto.

0: domestica, volte a impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui è avvenuto l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito. Caldo sempre più torrido e diffuso, oggi sono 25 le città da bollino rosso sulle 27 monitorate, solo due in giallo, Messina e Reggio Calabria. Le correnti di aria bollente e afosa persisteranno sulle nostre regioni per gran parte della settimana e si allontaneranno solo a partire dal prossimo weekend. Da nord a sud le temperature non scenderanno sotto i 38 gradi e in Sicilia e Sardegna supereranno anche i 40. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
1: Negli GV Club in Sardegna.
2: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: particolare per quelle persone che dovrebbero guadagnare parecchio denaro, no?
1: Ma guarda, questa è una storia però che ha davvero dell'incredibile. Mondo letterario, giovane studente, si chiama Jerry Falade, che manda il classico manoscritto, opera prima, quindi no, manoscritto agli editori, ok? Gli editori leggono questo manoscritto che si chiama Call Me, I'll Hide the Body,

0: quindi Chiamami, nasconderò il corpo, quindi un thriller, si innamorano di questo libro e di fatto si scatena un'asta di ben 14 editori che vogliono i diritti di questo libro, quindi un libro evidentemente molto molto bello, di successo. Mettono sotto contratto lo studente per 2 milioni di dollari e poi succede l'incredibile, emerge un dettaglio.
1: Emerge un piccolissimo dettaglio, ovvero pare che questo alcuni pezzi siano stati scritti con l'intelligenza artificiale. Chiaramente questo non è che l'ha detto una persona così per sbaglio che si è messo a leggere il manoscritto, ma ci sono stati più editor che si sono riuniti e hanno avuto delle grosse perplessità. Questo secondo diversi fattori, tra cui la trama, la maniera in cui comunque si può leggere, quanto scorre velocemente, non sono tutti dettagli che per noi magari lettori non sono importanti, però per dei professionisti che sanno e capiscono le dinamiche della scrittura hanno insomma aperto dei campanelli d'allarme.
0: No, anche perché lui, lo studente, ha detto no, io non l'ho scritto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ha rassicurato, però sai come fai a saperlo? Cioè tu dichiari delle cose, non c'è un meccanismo puro, però gli editor, che sono quelle persone che leggono, no, sistemano un po' i libri, hanno detto attenzione, abbiamo alcuni dubbi, perché come hai detto tu, il ritmo di alcuni passaggi, il tono, sembrerebbe portare all'intelligenza artificiale. Lui nega, lui continua a negare, fatto sta che è stato stracciato il contratto. Però la domanda è questa: il libro è bellissimo, volevano farne addirittura già un film, quindi è bellissimo, probabilmente lo ha scritto lui, diciamo così, all'80-90%, si è fatto un po' aiutare dall'intelligenza artificiale. È lecito portarlo avanti e leggerlo lo stesso oppure no?
1: Perché pare che sia molto, bisognerebbe molto bello. Capire fino a quando è possibile utilizzare questo tipo di strumenti, perché insomma abbiamo detto per un sacco di tempo l'intelligenza artificiale comunque ci aiuterà nei lavori eccetera. Si può dare una mano anche sotto questo punto di vista, nel senso, non penso che l'abbia scritto tutto.
0: No, penso proprio di no. Vediamo che cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Allora, storia bellissima, thriller davvero, di quelli che ti tengono incollato alle pagine. Se non ti dicono niente, tu lo leggi, non sei nulla. Però volete sapere se è stato scritto dall'intelligenza artificiale oppure non cambia nulla? Perché alla fine tu, quando hai il libro in mano, chi te lo dice?
1: Cioè, però secondo me è scorretto dire stato scritto, cioè dei pezzi. Insomma, possono essere stati semplificati.

0: vabbè, io mi rifiuto di pronunciare questa canzone
1: perché?
0: Proprio
1: perché
0: non sono ma non sono capace. In francese io so dire je m'appelle, panchoquella, bonjour. Basta.
1: Faccio Dimash me depil.
0: Sì, me depil.
1: Non è che mi depilo. Mezzo, vuol dire domenica, mezzogiorno in punto.
0: Vabbè, abbiamo capito. L'editor, colui che sa tradurre tutte le lingue del mondo, ce l'abbiamo qua.
1: Intanto è arrivato un messaggio. Venite per favore il titolo di questa canzone. Vedi? Vedi che alla fine attira. Allora, il tema dell'intelligenza artificiale che ha firmato questo contratto milionario per questo giovane studente universitario americano fa discutere, perché ripetiamo, il suo best seller Call Me, I'll Hide Buddy è davvero un libro fantastico, hanno detto gli editori, l'hanno letto, erano già pronti a fare delle serie televisive, gli hanno fatto un contratto addirittura già per un altro libro, poi però ad un certo punto mentre lo leggevano gli editor hanno detto guardate che
0: c'è qualcosa che non va, che non quadra.
1: Infatti, c'è qualcosa che non va, il tono, le parole usate, qui c'è di mezzo l'intelligenza artificiale. Hanno parlato con lui, lui, però sai, quando tu hai il dubbio, poi cosa fai? Lui dice no, non l'ho usata. Loro sì,
0: no, infatti sarebbe interessante capire come si potrebbe approfondire questo cioè con prove. Come si fa?
1: Non lo so, perché non è che tu. Poi lui, ovviamente, io penso, lui avrà scritto il libro e poi si sarà fatto aiutare magari per qualche brano, per qualche pezzettino, una ripulitura, qualche cosa con l'intelligenza artificiale. E lui dice: noi non l'ho utilizzata. Il romanzo adesso era previsto in uscita per il 2028 e resta sospeso. Però domanda. Se nessuno vi dice niente, vi arriva questo libro che gli esperti dicono era bellissimo, bellissimo, davvero.
0: Comunque gli esperti lo dicono, è sempre lì, è un giudizio quindi molto importante.
1: Ho capito, ma questi editori erano pronti, gli hanno fatto firmare un contratto da $2 milioni e già un altro libro doveva arrivare, perché questo evidentemente scrive benissimo. Se fosse arrivato sul nostro comodino, noi l'avremmo letto, avremmo detto, cavoli, questo libro è bellissimo.
0: Fantastico.
1: Erano già pronti a farci un film. Però, c'è un però, alcune parti forse sono state scritte con l'intelligenza artificiale. Ma è davvero un problemone?
0: Cioè, questo sarà, insomma, l'abitudine poi, il futuro, esatto.
1: Perché io ti dico questo, oggi se ne accorgono, domani forse, ma dopodomani nemmeno gli editori se ne accorgeranno.
0: No, dopodomani la gente non saprà scrivere, perché avrà sempre usato l'intelligenza artificiale, purtroppo, ahimè.

0: pro o contro, ma soprattutto sarà veramente il futuro di tutti i lavori, che non significa essere completamente sostituiti, mm-hmm. significa avere dei piccoli aiuti, essere più veloci a fare determinate cose, revisioni, eccetera. Tema comunque delicato, perché ha sicuramente un sacco di pro, ha tantissimi contro, soprattutto è imprevedibile perché non sappiamo a lungo termine gli effetti che avrà sulle nostre vite, quindi siamo ancora in un momento di analisi, no? Cioè tra 10 anni sarà più facile capire effettivamente.
1: Sembra un pensiero condivisibile. Qui stiamo parlando di un libro, e se aprissimo tra l'altro il cassetto nel quale ci sono le canzoni di molti giovani autori italiani, io ti direi che anche lì a piene mani, secondo me, dell'intelligenza artificiale. Però se il prodotto finale è quello che lui voleva trasmettere, sai che è un dibattito aperto, è comunque uno strumento, perché l'idea la puoi avere tu, la scrivi un po', te la fai correggere, la risistemi, alla fine è un prodotto tuo, hai uno strumento in più.
0: Sì, l'idea è tua comunque di base, non è stata
1: migliore delle ipotesi, certo. Poi c'è la peggiore, che fa tutto l'intelligenza artificiale, ma quello
0: poi è importante anche considerare, visto che stiamo parlando di libri, influencer eccetera che hanno pubblicato libri che chiaramente non sono stati scritti
1: da loro, esempio, questo è anche un altro tema.
0: Sempre poi un editor, quindi adesso stiamo entrando in discorsi di cui potremmo parlare per ore, fino ad arrivare a tutti i complotti della vita.
1: Direi anche per anni. Ci limitiamo alle previsioni meteo che arrivano tra pochissimo qui su Radio Number One.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Questa sì, questa no, questa magari.
5: Ma cosa sta

0: a metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Occhiate la situazione meteo per i prossimi giorni. È già trascorsa una settimana dall'inizio di questa quarta ondata di calore, temperature alte in tutta Italia. C'è una buona probabilità, lo dicono i modelli, che la calura possa protrarsi fino a Ferragosto, tenendo sotto scacco non solo l'Italia ma anche gran parte dell'Europa meridionale. Dobbiamo però precisare che con il passare dei giorni la cupola anticiclonica subirà delle sollecitazioni, soprattutto da parte delle correnti atlantiche che interessano l'Europa centro-settentrionale, che andranno ad indebolire il bordo settentrionale del promontorio, con conseguente incremento dell'instabilità e possibile attenuazione del caldo. Tradotto, questa variazione sarà più evidente sul nord a partire già da venerdì, quando le massime, dagli attuali 34-39 gradi, scenderanno a 30-35 gradi ed i temporali potranno interessare anche molte zone di pianura. Per ora ci fermiamo qui. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Moving to the Sun, canzone che abbiamo appena ascoltato qua in diretta su Radio Number One. Allora, l'intelligenza artificiale che sicuramente dà una mano in alcuni lavori, ma può essere anche un'arma a doppio taglio se utilizzata nella maniera sbagliata. Questo secondo alcuni esperti.
1: Soprattutto nella parte artistica, perché qui stiamo parlando di un best seller, di un libro, di un romanzo, di un thriller che per il quale era già stato firmato un contratto da $2 milioni per questo studente americano. È stato stracciato il contratto perché pare perché ci sono dei dubbi sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Lui si difende e dice che non l'ha utilizzata, però la domanda che abbiamo fatto è questa: cioè, il libro era comunque bello, libro bellissimo, hanno detto davvero uno dei libri che avrebbe fatto, ormai uso condizionale, avrebbe fatto la storia della letteratura dei thriller degli ultimi anni.
0: Volevano fare anche un film, quindi significa che davvero era piaciuto molto.
1: Però ecco, se tu dai questo libro a 100 persone, 100 persone non si accorgono che è scritto dall'intelligenza artificiale, se ne sono accorti questi esperti. Sentiamo questa opinione.
2: Buongiorno ragazzi, sono Claudio. Ma io in questi casi sono abbastanza, diciamo, di manica larga. Se un'opera è comunque bella, se ti appassiona e lui l'ha scritta con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, non vedo perché non debba essere, insomma, fruita dalle persone. Tornando indietro a ritroso, è un po' come se nell'antichità qualcuno si fosse fatto aiutare da un dizionario. È chiaro che era un aiuto in più per trovare parole che non conoscevi o da sapere, insomma, con le proporzioni al giorno d'oggi è comunque uno strumento che è stato utilizzato da qualcuno che ha avuto all'origine un'idea, ha messo giù una storia e magari si è fatto poi aiutare nella correzione. Ma anche se fosse completamente generato da un'intelligenza artificiale e ti riscuote però un'emozione, la storia ti appassiona, perché no? Poi un altro discorso è se lui l'ha fatto spacciandosi per "l'ho fatto io", poi invece no, allora è un altro discorso. Ma l'opera in sé, anche se creata non da un umano o non totalmente da un umano, se raggiunge il cuore delle persone, così come se fosse anche una canzone o altre creazioni, insomma, io la vedo come una cosa positivo, insomma, un ampliamento della creatività.
1: Allora, questa è un'opinione tra l'altro abbastanza diffusa, però a proposito di canzoni, ok, tu hai una canzone dei Pink Floyd originali, l'ascolti, e poi ti arriva una band assolutamente diciamo non di plastica, però assolutamente
0: quasi
1: prodotta dall'intelligenza artificiale, che in base a quell'esperienza lì che ha raccolto ti produce una canzone uguale a quella dei Pink Floyd. Ti tocca il cuore, c'ha le note giuste, quindi cosa fai? L'accetti?
0: No, secondo me è quasi impossibile che possa creare quel tipo di per fortuna,
1: legame
0: di emozione. No, perché non so effettivamente quale possa essere in questo momento.
1: Ma la impara, Virginia, secondo me. Secondo me l'intelligenza artificiale impara. Impara assolutamente. Però voglio dire, sono dei punti di domanda che ci facciamo.
0: Ed essere empatica ed emozionare, no.
1: La storia comunque la sa scrivere. Qui ad esempio però abbiamo invece un'opinione completamente diversa, quella di Sabrina da Cremona, che ci dice: personalmente provo un po' di dispetto e mi sentirei un tantino truffata se penso a Dante o a Tolkien, quelli sì che erano scrittori, sai, comprare. Però è vero quello che ha detto il nostro ascoltatore: se tu lo dici, questo libro è scritto dall'intelligenza artificiale, lo compri, ti piace, lo sai. Se invece tu bari, quello invece non va bene. Guarda, io ho appena letto un libro di Ilaria Tuti, che è una delle mie scrittrici preferite, e alla fine del libro, nell'ultima pagina, c'è questa frase qua: per scrivere questo libro non ho utilizzato l'intelligenza artificiale. Io sono stato contento di leggere quella frase.
0: Sì, sicuramente c'è anche una piccola polemica barra frecciatina, evidentemente queste notizie, questi scandali nel mondo delle storie, dei romanzi, dei libri, eccetera, si sono già manifestate, quindi secondo me specificarlo è anche un po' come dire però, è fatto tutto da me.
1: Però lei scrive da Dio, lei era tutti una delle mie scrittrici preferite, bravissima. Ma ad esempio questa canzone di Alfa, Vai, è stata scritta dall'intelligenza artificiale oppure da un umano?
0: È stata scritta da Alfa.
3: Mi han detto che il destino te lo incontri soltanto tu.

0: venuta un po' di fame.
1: Cosa vorreste mangiare?
0: Ah, una ricetta, sorprendimi, scusami, tu che sei uno chef.
1: Sorprendimi che cosa. Ti faccio un gaspaccino. Ti piace il gaspaccio?
0: Sì, buono. Io accetto tutto. È difficile che ci sia qualcosa che non mi piace, a parte i formaggi, però vabbè.
1: Questo per dirvi che fra poco entriamo nella cucina di questo famoso chef milanese che è stanco di questi clienti che vanno nel suo ristorante solo per postare le foto dei suoi piatti più famosi. Quindi lui toglie quei piatti, capito?
0: Ma dai, ragazzi, aiuto.
1: Lui si chiama lo chef di Trippa, il ristorante, quindi fra poco vi spieghiamo che cosa è successo dopo una grandissima canzone.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
11: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: pazzesco. Diciamo che fu il primo album di un artista solista a piazzare 4 brani nella top 10 della classifica americana, ma nonostante questo risultato incredibile, milioni di copie vendute, Michael poi rimase deluso perché non vinse il premio come album dell'anno ai Grammy. Quindi sicuramente tanta felicità, ma anche tanta delusione che si nasconde dietro a tutto questo.
1: Andiamo in questo ristorante di Milano, Trippa, lo chef si chiama Diego Rossi, molto molto conosciuto, zona Porta Romana, ci sono tantissime persone insomma che vanno a mangiare lì perché si mangia molto bene, ma ci sono anche molte persone che vanno a mangiare lì perché sono attirati da tutto il movimento social, dai piatti ormai instagrammati, e quindi lui si è un po' arrabbiato perché ha detto insomma vengono qui, ordinano sempre il vitello tonnato e le tagliatelle burro e parmigiano. Ok, ordinano sempre quei due piatti lì perché è partita questo trend topic con questi due piatti sui social, ok? Per cui tutti pare insomma che tu o quasi tutti vengano solo per fotografare quei due piatti lì. E allora io li tolgo dal menù. Hai capito?
0: Allora, è sicuramente onesto sotto questo punto di vista, perché tante persone potrebbero dire vabbè, è una fonte di guadagno per me, quindi sì, continuo a farlo senza preoccuparmi di questo. Invece secondo me, vedi, è proprio qui che si nasconde poi l'arte, l'amore per quello che è il proprio lavoro. È sicuramente triste questa cosa, ma basta guardarsi un po' intorno, ormai anche coppie che stanno sempre con il telefonino su Instagram non scambiano una parola, e quindi è un po' l'altro aspetto negativo di quello che succederà poi nel futuro prossimo, di quanto i social continueranno a far parte delle nostre vite. Secondo me ci sono molti più aspetti negativi sotto questo punto di vista piuttosto che non l'intelligenza artificiale, come abbiamo citato prima.
1: Allora lui dice attenzione, perché Instagram, a proposito di questi piatti che lui ha tolto dal menù, non condiziona solo quello che scegliamo, ma condiziona il modo in cui viviamo un'esperienza ancora prima di averla vissuta. Cioè,
0: ma
1: lui dice, vengono, tra l'altro me ne sono accorto, lui racconta, no, in questa intervista al Corriere della Sera, due ragazze sono entrate da Trippa per mangiare le tagliatelle che avevano visto decine di volte sui social. Quel piatto era finito, il resto della cena è piaciuto, ma la delusione è rimasta. E
0: ma
1: quindi
0: dai,
1: lui ha capito insomma che loro erano lì solo per quella cosa lì. Quindi lui toglie per un po' dal menù i due piatti, secondo me fa bene, e queste due ragazze, quando ritorneranno, sceglieranno altri piatti, no?
0: Perché, sì, perché si spera, no? Non solamente per mettere la foto su Instagram,
1: ma anche
0: però,
1: per mangiarli.
0: È uno status ormai, tu non vai lì per il tuo piacere personale, ma per

0: Maledetto Mece, Fulminacci in diretta su Radio Number One. Allora, stiamo parlando di questa notizia che sicuramente fa molto discutere le nuove generazioni con quelle un po' più vintage, diciamo così. Il caso di questo chef che ha deciso nel suo ristorante di non fare più determinati piatti che sono quelli che poi venivano sempre fotografati e postati sui profili Instagram, TikTok,
1: eccetera. Ma non c'è nulla di male a fotografarlo, però lui, lo chef Diego Rossi, lo chef di questo ristorante famoso a Milano che si chiama Trippa, ha capito che quella cosa lì del fotografare era davvero l'unica ragione per cui ad esempio questa ragazza e molti altri andavano lì, cioè ordinavano solo quei due piatti lì, tra l'altro vitello tornato, retagliatelle, non piatti esagerati, perché dovevano fotografare quelle cose lì. E quindi alla fine lui dice non assaggiano altri piatti, perdono l'esperienza, cioè non è che hanno scelto delle cose, gli sono piaciute e hanno pubblicato, va bene, loro sono venute per fare quella cosa lì, infatti il giorno in cui non c'erano, queste sono rimaste deluse. Ed è vero, cioè viene, è quasi, l'esperienza non la vivi più, viene anticipata, è come quando vai alle cime di Lavaredo, magari non sei, non hai delle scarpe da trekking, non hai mai fatto una passeggiata in vita tua, ma devi andare lì a fare la fotografia delle cime di Lavaredo.
0: Sì, poi vabbè, poi abbiamo avuto purtroppo anche, visto che ci sono state anche delle notizie brutte sotto questo punto di vista, perché poi ci sono persone che magari determinate cose non le sanno fare, eccetera. Però vabbè, al di là di questo comunque io appunto domenica farò la mia ultima diretta prima di andare in ferie, e ho deciso per queste vacanze che non voglio postare neanche una storia su Instagram, nulla, zero.
1: Niente, va bene,
0: così,
1: va
0: per
1: bene.
0: Disintossicarsi un pochino dal telefono. Cosa ne pensi? In realtà non è che lo uso tanto, eh.
1: Va bene, a me dispiace un po' perché seguo sempre le tue storie. Mi piace vedere. Non è vero, non le guardo. Ma perché io non sono così attento sui social? Sì, li guardo, li utilizzo, però. Però insomma, va bene, allora fai una cosa, manda delle fotografie solo a me.
0: In privato.
1: Ma ne riparliamo domani, va bene? Ok? Io fra poco
0: ore 10.
1: Mi collego con i nostri amici che ci aspettano in Sardegna, l'IGV Club Santa Clara, un'oretta in spiaggia, noi ci ritroviamo domani, punto di domanda?
0: Sì, certo, invece voi godetevi la Summer One migliore che ci sia.
1: Ciao ciao. Ciao.
2: Summer One.
3: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Le 12 in punto su Radio Number One, arrivano le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
6: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
5: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
6: Così mamma è felice e io di più.
7: Radio Number One Notizie.
8: Ben ritrovati da Danny Nardi. Ceuta, oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno dell'UE. Bruxelles è al fianco di Madrid, assicurato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ancora tensione intanto tra Spagna e Italia. Il ministro degli esteri

0: Un soldato ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni uccidendo una persona prima di attaccare dei civili e ucciderne tre, ha scritto Mikhail Razoyev su Telegram. L'aggressore, i cui motivi non sono stati immediatamente chiariti, è stato subito arrestato. Per la cronaca, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini e una Smart 4-4 in un incidente in cui morì un bimbo di 5 anni, lo riferisce il Corriere della Sera. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. Un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina di Ercolano in provincia di Napoli. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, trasportato all'ospedale del Mare, è morto per i traumi riportati. Centinaia di persone si sono radunate davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. La bandiera rossonera con il 6, che ha sempre capeggiato in curva sud, ha sventolato per tutta la durata dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dei cori "C'è solo un capitano". Tante le maglie storiche, come quella con Mediolanum come sponsor, tutte con il 6 sulla schiena, e tanti personaggi, gli ex compagni del capitano indimenticato. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
1: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
2: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
4: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
5: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
7: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
8: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
6: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Buongiorno a tutti, GV Club, Santa Clara, Sardegna. Partiamo subito con l'appello. Chiara Papanicolaou. Non ti sento, ripetiamo, Chiara.
2: Presente, presente, prof, mi sente, ci
1: sì,
2: sono.
1: La sento, si buongiorno, prepari, buongiorno. Che poi le interrogo. Manuela Doriani.
3: Non c'è oggi a casa con la tonsillite.
1: Ecco,
3: ha portato la giustifica.
1: Questa giustifica non va bene. Il direttore Stefano Carboni. C'è anche lui?
4: Presente.
1: Presente con questa voce, lui sarà preparatissimo di sicuro.
2: No, lui non ha studiato, non no, ha studiato. La prego.
1: Adesso
2: no,
1: arrivo.
2: Oggi no, oggi no.
1: Allora, come vai in spiaggia? Tutto
3: Claudio
1: bene?
3: Chiari, presente?
1: Presente, ma io interrogo, non fate i furbi. Quindi fra poco interrogo, dai. Va bene, iniziamo.
2: Iniziamo, iniziamo, siete in diretta IGV Club Santa Clara, Costa Smeralda, Manuela Doriani, Chiara Papanicolaou per l'appunto presenti.
3: Tra poco vi raccontiamo tutto, vi raccontiamo l'argomentone di oggi. Iniziamo con Noemi, tu cosa fai questa sera?
5: I giorni più belli dell'anno. IGV Club, IGV Club. Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? La voce di Noemi su Radio Number One IGV Santa Clara. Claudio, te lo dico in sardo.
2: Sì.
1: A Fancaut Casasciopa.
2: Ah beh, certo, è sardo, l'ho riconosciuto tra l'altro.
1: Subito. L'hai riconosciuto, vero? È tre giorni che sono qui e già parlo in sardo come se fossi qui. Perfetto. Da sé. Come si...
3: Lo diciamo giusto?
2: Dillo. Sì.
3: Basca e morri.
1: Adesso allora te lo dico anche in greco. Canni para polisesti. E abbiamo, poi dopo lo facciamo dire in spagnolo dalla Doriani. Fa molto caldo, infatti noi ci siamo rinfrescati con una bella anguriata offerta dallo staff di GV Santa Clara.
2: Bello.
1: E mentre mangiavo questa anguria pensavo, questa anguria bella fresca, pensavo che ci sono tanti italiani che ne approfittano durante le vacanze per imparare a cucinare, cioè frequentano corsi con chef più o meno stellati per imparare a far da mangiare di livello.
2: Assolutamente, c'è proprio una tendenza di quest'estate. Molti italiani approfittano insomma dei giorni di vacanza per andare nei ristoranti, anche in alcuni resort, e partecipare a questi corsi di cucina da parte di chef stellati, no? sempre più bravi. È davvero una mania, ma anche una passione, io lo direi anche in positivo, che interessa tantissimi italiani. Però ognuno di noi, secondo me, anche la persona più scarsa in cucina, ha un piatto forte, no? Un piatto forte che ha insegnato qualcuno, che potrebbe insegnare a qualcuno, no?
1: Tutti tranne te,
2: questo mi sembra.
1: Io non vado oltre l'uovo al paletto, no, però mi dai un assist per mandare la Doriani in giro, sì, per la nostra magnifica spiaggia a intercettare quei turisti che qui mangiano seduti belli al tavolo, certo, serviti dallo staff della cucina meravigliosa di GV Santa Clara, ma che quando sono a casa invece cucinano, e quindi cerchiamo di scoprire qual è il loro piatto forte che potrebbero, certo, insegnare, che potrebbero, sì, presentare in un ristorante, magari anche qualche piatto originale. Quindi cara Manuela, vai a cercare gli chef di GV Santa Clara. Intanto su Radio Number One prosegue la nostra musica.

0: diretta dalla Costa Smeralda, IGV Santa Clara, Radio Number One. Stiamo parlando di cucina. Claudio, vogliamo ricordare i nostri ascoltatori di Radio Number One, perché come ogni giorno vogliamo coinvolgere anche tutti i nostri ascoltatori nell'argomento di giornata che riguarda i nostri ospiti qui, sì, ma coinvolge chiunque. Parliamo di cucina.
1: Assolutamente. 393-444-0444 per spiegarci qual è il vostro piatto forte, non quello che amate mangiare, quello che nel quale siete cintura nera nel prepararlo, insomma, quello che potreste insegnare a qualcun altro. Insomma, questa è, insomma, ognuno ha il suo piatto forte.
0: Allora, qui c'è la Manu, che è in compagnia di uno dei personaggi più belli e pazzi di IGV Santa Clara, che tra le mille qualità, a quanto pare, è anche cuoca.
2: Allora, io sono qui con Laura, che mi stava insegnando a non strapazzare le uova. E io la guardavo come una mucca davanti a un passaggio a livello, non capendo che... Allora, adesso ci arriviamo. Lei è di Torino, Laura, ciao.
3: Ciao.
2: Però il suo piatto forte è?
3: Beh, quello di tutti, la carbonara.
2: Di tutti, non
3: dai,
2: di te.
3: Facilissima, su, dai.
2: Cioè, tu se devi invitare un tipo a casa tua per lo vuoi conquistare, carbonara.
3: Sì, vado sul sicuro, carbonara, uova, guanciale, pecorino, pasta, finito.
2: E come non si strapazzano le uova?
3: Esatto, non deve diventare frittata, quindi spegni tutto e quando è tutto spento ci metti l'uovo col pecorino, così rimane un po' a cremina.
2: Hai capito. Io comunque anche col plin torinese avresti fatto una bella figura, eh?
3: Sì, certo.
2: Certo,
3: li compri e poi fai una bellissima figura.
2: Esatto.
0: Mi vengono in mente tutta una serie, no, ma lasciamo perdere. Grazie alla nostra Laura, alla nostra Manu, che continua a cercare chef in giro per la spiaggia di IGV Santa Clara. Intanto la nostra musica, c'è Magnetic the Bausa.

0: cosa che ti passa? Noi qui balliamo la musica di Radio Number One in spiaggia, IGV Santa Clara, Costa Smeralda, Sardegna. C'è chi per farsela passare balla e chi invece cucina, non solo qui ma in tutta Italia, giusto Claudio?
1: Sì, visto che tu balli mi pare di capire che non cucini, giusto?
0: No, è bravissimo, è un'equazione perfetta.
1: Perfetta, sentiamo la nostra ascoltatrice.
2: Ciao Claudio, ciao ragazzi.
0: Non la sentiamo.
2: Ora io potrei insegnare a fare le lasagne. Sono una bomba. Una bomba, oltre che una bomba calorica, sono buonissime.
1: Allora lei Sami potrebbe insegnare, beh, le lasagne sono un gran classico, quindi insegnarle nel modo giusto può essere molto prezioso,
0: Perché c'è lasagna e lasagna, ma sentiamo invece lo chef che abbiamo in spiaggia in questo momento con la Manu.
3: Allora siamo partiti da una torinese che cucina alla carbonara, volevo trovare un romano e l'ho trovato, si chiama Gianni, ciao.
4: Ciao, ciao a tutti.
3: Cosa rispondiamo alla torinese che fa la carbonara?
4: Beh, io mi verrebbe in mente un insulto perché la torinese che fa la carbonara, però non lo dico per cui la carbonara è un'arte.
3: Senti, invece tu sei cintura nera di?
4: Io faccio benissimo la pasta in bianco perché...
3: No,
4: la pasta in bianco è un optional, però vengono molto bene i peperoni al forno.
1: Sì.
4: Vengono molto bene l'insalata di funghetti crudi, eccetera, eccetera.
3: Cioè, scusami, mi hai detto che tu sei già, fai una cucina un po' più elaborata e mi parli dell'insalata di funghetti cruda?
4: Però è buona,
3: capito.
4: Però il pezzo forte mio è il petto di pollo al limone.
3: Alla griglia.
4: Petto di pollo, no, se lo metto sulla griglia viene via.
3: A Gianni, ma che me stai a dire a Gianni? Era il grande chef e poi fa il petto di pollo al limone, dai su! Gianni!
1: Non benissimo.
0: È partito come un fenomeno e l'ha chiusa con la pasta in bianco. Ci sfidiamo io e lui. Musica su Radio Number One, c'è Miles Smith.

0: la mano e tutti i nostri ospiti. 393-444-0444 per il vostro messaggio invidia. Raccoglieremo i migliori, insomma, la provate un po' di invidia per i nostri amici che sono al mare oppure no, io tantissima. E poi naturalmente rispondete al nostro sondaggio: qual è quel piatto nel quale siete cintura nera e che potreste insegnare a qualcun altro. Torniamo in spiaggia tra pochissimo.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One,
2: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Rama con Cabana su Radio Number One, in diretta dalle 12 alle 13 tutti i giorni da IGV Santa Clara in Costa Smeralda in Sardegna. Caro Claudio, sì, è arrivato quel momento che, piacendo o non piacendo, siamo costretti. Si è preso il suo spazio questo ragazzo detto Fuego, e vuoi non vuoi arriva il momento della freddura. Tutti
1: ragazzi,
0: i
1: voi non capite l'arte comunque, ma tutto il mondo ce lo invidia. Cioè, voi non sapete che tutte le altre radio se lo litigano, le televisioni di tutto il mondo lo vorrebbero con loro. Cioè, non, veramente, non siete consapevoli di questo. Fuego e la sua freddura bollente.
2: Buongiorno amici. Allora, entriamo in camera da letto e guardate dove si nasconde il formaggio, sotto il letto.
1: Grazie.
0: Come faremo a uscirne, Claudio? Sì. Vedo che ti stai sbellicando.
3: Sono senza parole. Senza parole.
0: Per fortuna che ce l'ha Agnes con Release Me.

0: La voce di Agnes con Release Me su Radio Number One, nel bene e nel male, purché se ne parli, Claudio, perché so che arrivano dei messaggi contro fuego. Non ne possono più, poveri ascoltatori.
1: No, sì, diciamo che l'ultima sua freddura, dopo una serie di successi incredibili, diciamo, nelle scorse settimane, diciamo, ha lasciato perplessi alcuni ascoltatori. Ne prendiamo uno, sentiamo.
2: Ma solo io non ho capito quella cagata di battuta. Ciao Roberto.
3: Ma era così facile, era così divertente. Allora, dov'è il formaggio sottilette? Le sottilette.
0: Sì.
2: Io non ho capito quella cagata di battuta.
3: Allora, quante volte te lo devo spiegare? Se non ascolti, non lo capisci.
1: Potrebbe diventare la sigla del momento freddura. No, dai, non siamo troppo.
0: Da domani la utilizzerei. Cercasi disperatamente chef dalla spiaggia di GV Santa Clara. Che piatti ci proponi, Manu?
3: Andiamo a Napoli, perché ho qui vicino a me Stefania.
4: Ciao a tutti.
3: Che però parla per conto della mamma, che è molto timida ma cucina benissimo. E cintura nera di?
4: Genovese. Ogni domenica, cucinata rigorosamente dal giorno precedente. Al massimo io sono quella che la mangio il giorno dopo, al massimo me la porto anche a casa per i giorni successivi. Poi
3: piatti tipici napoletani.
4: Napoletani, casatiello, parmigiana di melanzane, struffoli a Natale, pastiera a Pasqua.
3: Che bontà. E niente, l'unica che non sa cucinare sono io.
4: Anch'io, siamo in due.
3: Perfetto.
0: No, no, anche io, Manu, quindi se la signora volesse venire a fare un breve soggiorno a Torino, io la accolgo a braccia aperte.
4: Ho detto anche di aprirsi un ristorante, lei è pronta per aprirsi il ristorante.
3: Mandala a Masterchef.
4: Così. No, oppure no, ce la teniamo a casa così ci cucina.
0: Ottimo, ottimo. La signora ci nutrirebbe tutti su Radio Number One, Miley Cyrus con Flowers.

0: Club Santa Clara, siamo in Sardegna, ci torniamo tra un attimo. 393-444-0444 per il vostro esclusivo messaggio dell'invidia nei confronti dei nostri amici che sono in spiaggia. Forza, fatevi avanti, ascolteremo i migliori alla fine di questa oretta insieme.
1: Summer One, in diretta dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Canope su Radio Number One. Concludiamo l'argomento chef in estate con qualche piatto che ci propongono i nostri ascoltatori.
1: Allora Carla da Brescia ci dice: posso insegnarvi a fare i biscotti, perché da un annetto a questa parte ho questa passione, sono diventata bravissima, posso insegnarlo a chiunque, anche a Chiara.
0: Perché stavo pensando che, guarda, non sembra, ma il biscotto fatto in casa è molto difficile, perché o ti viene gnecco molle molle, infatti, oppure secco secco, quindi raccolgo l'invito, quindi ti aspetto per questa lezione di biscotti su Radio Number One. Questa è bellissima, Robin Thicke.

0: pezzo del 2013 l'abbiamo amato, l'abbiamo riascoltato su Radio Number One. Siamo in diretta dai GV Santa Clara, Sardegna, Costa Smeralda, insieme ancora per qualche minuto con Manuele e Chiara e un ospite in questo momento, Alessandro, che ha un bel progetto da presentarci. Manu,
1: allora, questo è il momento della dedica e oggi abbiamo una dedica molto speciale perché appunto Ale Panico, che è qui vicino a me, lo saluto.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: L'emozione da 1 a 100?
2: 100!
1: Allora sì, è anche l'interprete del pezzo che tra poco ascolteremo, che è uscito proprio in questi giorni, che presentiamo praticamente per la prima volta.
2: Assolutamente, poi per chi è appassionato di musica come me, ma come tante persone, avere la possibilità, quindi grazie a voi veramente per questo regalo, di sentire il proprio brano passare sulle frequenze di Radio Number One, è veramente un sogno che si realizza, grazie.
1: E a chi la dedichiamo, Ale?
2: Ovviamente a voi che mi avete dato questa possibilità, ma anche a tutte le persone, quindi tutti quelli che hanno qualcosa che non vogliono dimenticare. Il testo racconta proprio di questo.
1: Esatto, e allora lo ascoltiamo, si chiama Won't Forget, il progetto si chiama Technomad.
2: Esatto, Technomad I Won't Forget, e spero vi piaccia. Grazie. Ciao.

0: progetto di Ale Panico, l'abbiamo ascoltata su Radio Number One e quando siamo proprio in chiusura anche per questo, che giorno è oggi? Martedì, mercoledì,
1: martedì
0: venerdì.
1: 4 agosto.
0: Ah, ma vedi come sei?
1: È scritto qui.
0: Ti ho trovato.
1: No, nel senso, neanche io ho ben presente in che mondo vivo. Però.
0: Mi sembrava che fossi un po' troppo sul pezzo per rispondere così prontamente.
1: Va bene, siamo arrivati.
2: Posso fare una domanda? Ma perché Manu, quando parla al microfono, allunga il collo verso l'alto?
1: Perché Chiara è alta 2 metri e io 1 metro e una banana. So che volevi questa risposta, no, perché lo sapevi perfettamente, proprio. Però sei una persona orribile e quindi hai dovuto sottolineare questa cosa. Sappi che il karma però agirà per me.
2: Attenzione, a proposito di karma, arriva un messaggio un po' cattivello, un messaggio dell'invidia. Attenzione, spero che l'acqua sia fredda e che il wifi non prenda. Firmato uno in ufficio.
1: Guarda, sai che lo spero anch'io. Per cui, perché speriamo, diciamo, che il karma ti dia ragione.
0: Siamo veramente in chiusura a questo punto. Grazie Claudio Chiari, Stefano Carboni, Sergio Labruna, Manuela Doriani, Luca.
2: A domani.
0: Ciao a tutti, a domani. Ciao,
2: che
0: ciao.
2: È mercoledì, tra l'altro. A domani, ciao.
1: 5 agosto.
0: Confermo. I giorni più belli dell'anno.
3: Summer One. In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: Musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Well, who's next?
1: Buon pomeriggio, buon martedì, grazie agli amici della Sardegna. La linea la riprendiamo dalla Lombardia alle 13 in punto, tra pochissimo Summer One, ma prima le news.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese, sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
4: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove

0: dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan, aveva ricordato dove per il Milan doveva stare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: Estate di Radio Number One.
4: E che estate, signore e signori! Buon pomeriggio, buon martedì, siamo arrivati al 4 agosto 2026. Sono Stefano Federico.

0: approfondimento.
1: Bortolo, del tonale. Oh Stefano, appello per te. Cerco la Gigina, non è che me l'hai chiusa nel sarcofago della Sfinge?
0: No.
1: Ciao,
0: ci mancherebbe.
1: Minchia.
0: Ci mancherebbe. Gigina è tutelata.
2: Ciao Stefano, il mister, buona radio, ti ascolto, un abbraccio.
0: Un abbraccio a tutti voi, buon appetito naturalmente a tutte quelle persone che proprio in questo istante da casa o magari di fretta stanno ascoltando, mangiandosi il classico panino sotto l'ombrellone e ce lo stanno raccontando al 393 444 0444. Benvenuti in Summer One.

0: e signori, 11 anni fa, Adventure of Lifetime, Coldplay, sentiti qui su Radio Number One, aumentano le temperature, saliamo in quota.
1: Ciao Stefano, madonna, ho appena sentito radio il mio marito Bortolo, mamma mia, mi sono desmentirata di dirle che sono partita per la Sicilia per andare a fare la fangoterapia.
0: Beata te.
1: Comunque, Bortolo, guarda che ho chiamato la mia amica Pamela, che viene su a darti una mano con le vacche, sì, ciao!
0: L'importante è tenere compagnia alle bestie.
2: Ciao Stefano, Damiano presente.
0: Ciao,
2: sotto
0: caro.
2: Questa bella temperatura mi trovo in quel di Piacenza. Ciao.
0: Ci sono quei 37-38 gradi, quindi torniamo a parlare di questa nuova ondata di caldo che dicono gli esperti non lascerà l'Italia prima di venerdì. Secondo le previsioni, fino ad allora ci sarà un caldo pazzesco. Anche oggi praticamente tutte le città o quasi da bollino rosso, sono 27 le città sotto osservazione, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione, quindi allerta gialla poi per il maltempo invece in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. E ad aggravare, diciamo, la percezione del caldo, cioè questo accumulo di umidità che porterà ad un disagio bioclimatico spiccato lungo le fasce costiere nelle pianure, rendendo poi l'atmosfera particolarmente pesante con queste notti ormai ribattezzate tropicali. E anche in Europa si boccheggia, amici e amiche di Summer One, perché a Vienna sono stati misurati 40.1 gradi, 38 a Madrid, 36 ad Atene e Parigi, 31 a Londra. E ci sono queste città incandescenti con l'asfalto che a Torino ha sfiorato i 64 gradi. Attenzione, perché se per caso poi l'infradito ti si rompe, è un casino per il tuo piedino. Torna la musica protagonista di Summer One con Drop Dead su Number One, Olivia Rodrigo.

E dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.

utilizzando l'app. Questa è Radio Number One con Stefano Federici, come ogni giorno Summer One dalle 13 alle 16, oggi 4 agosto, in mia compagnia da domani a sabato dal Cavour Water Park di Valeggio sul Mincio, 13:15, e con me ci sarà lo zio Nasti. Tra pochissimo, signore e signori, parlando di calura e soprattutto di musica e divertimento, vi regalerò un paio di biglietti. Per beccarli dovrete rispondere in maniera corretta a una domanda che vi farò fra 3 minuti. Prima il

inviandoci poi questa risposta naturalmente sul nostro WhatsApp al numero 393 444 0444. Vi ricordo che da domani sarò in diretta dal Cavour Water Park di Valeggio sul Mincio, magari potrete venire a trovarmi proprio nella giornata di domani con questi due biglietti che Radio Number One è pronta a regalarvi proprio per il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona. La domanda è questa: di cosa ha paura chi soffre di nictofobia? Ripeto, di cosa ha paura chi soffre di nictofobia? Topi, coleotteri, buio, nettare. E ancora. Topi, coleotteri, buio o nettare? Pensateci, di cosa ha paura chi soffre di nictofobia? I topi? I coleotteri? Il buio? Il nettare? 393-444-0444, il più veloce beccherà questi due biglietti, ingresso maggio per il Cavour Water Park di Valeggio sul Mincio.

0: acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona, topi, coleotteri, buio o nettare. Andiamo in provincia di Bergamo, al telefono abbiamo Marta con noi. Ciao Marta, benvenuta in Summer One.
1: Ciao, grazie.
0: Tu hai risposto in maniera corretta, puoi ridire quello che hai scritto per favore?
1: Buio.
0: Bravissima, tu sei stata la prima, so che sei in alta quota, il cellulare prende poco e allora ti faccio salutare chi vuoi rapidamente.
1: Allora saluto mia sorella che è accanto a me e
0: basta. Come si chiama tua sorella?
1: Alice,
0: quindi Marta e Alice probabilmente entreranno forse domani, dopodomani, fra tre giorni, sabato, magari al parco acquatico Cavour e troveranno il sottoscritto a condurre Summer One dalle 13 alle 15. Vi aspetto Marta e Alice, non fate scherzi, va bene?
1: Va bene.
0: Un abbraccione, buona estate ragazze.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

Medusa. Siamo tornati nel 1985, quando mancano 14 minuti alle 2 del pomeriggio. Siete su Radio Number One, secondo appuntamento di questa calda settimana di inizio agosto con Summer One. E domani vi aspetto al Cavour, perché tornerò in questo fantastico parco acquatico in diretta qui su Radio Number One con Summer One dalle 13 alle 15. Non fate scherzi, se avete caldo vi aspetto, una stretta di mano, una bibita fresca e tanta buona musica.

Serial Lover, un altro pezzo meraviglioso tra le colonne sonore, tra la soundtrack di Il Diavolo Veste Prada. Siete su Radio Number One, signore e signori, buon pomeriggio. Gli italiani dicono siano un popolo di sognatori, e allora vi chiedo: date peso ai sogni che fate? Date la giusta importanza oppure non ve ne frega niente? Sognate magari qualcosa di bello, lo dimenticate appena svegli? Perché durante queste calde notti ci sono stati un paio di psicoanalisti che hanno condotto una ricerca proprio sui sogni, e sogno dopo sogno sono arrivati ad una conclusione: i sogni non vanno ignorati. Tra pochissimo ci sarà l'approfondimento. Intanto raccontatemi al 393 444 0444 qual è l'ultimo sogno che avete fatto.

0: Improvviso la corrente, probabilmente nello studio di registrazione, di produzione con Chaperon, che ci ha cantato questa canzone intitolata Good Luck Babe. Siete su Radio Number One, molti hanno caldo.
1: Stay. Fa caldo.

0: scienziati hanno condotto questa ricerca sui sogni e sogno dopo sogno sono arrivati ad una conclusione, che i sogni, amici e amiche di Summer One, non vanno ignorati, quindi dovete cercare di ricordare quello che avete sognato. E addirittura uno dei due ritiene che i sogni abbiano, diciamo, uno scopo ben preciso, ovvero quello di stabilire un equilibrio psicologico, pertanto sono espressione dell'inconscio, ricordatevelo. Di conseguenza, approfittare dell'interpretazione dei sogni può aiutare a risolvere alcuni problemi o a conoscere meglio se stessi, dice uno dei due psicoanalisti. L'altro dice che i sogni hanno un significato e sono destinati a soddisfare un desiderio represso. Poi ci sono anche alcuni approfondimenti, ad esempio se per caso avete sognato l'acqua recentemente potrebbe indicare uno stato d'animo, oppure se siete donne anche una voglia di maternità. Se invece avete sognato di volare, cioè le persone che volano, i loro sogni sono persone ambiziose che lavorano a un progetto. Poi ci sono quei sogni in cui c'è il fuoco, ci sono le fiamme, e il sogno del fuoco indicherebbe un desiderio di cambiamento per questo psicoanalista, cioè esprimerebbe distruzione o un'esplosione di libido. Cioè il fuoco rappresenterebbe anche l'energia vitale, quindi la purificazione e l'idea di distruzione. E voi sognate? Avete fatto un sogno magari con il volo, l'acqua o il fuoco recentemente? Se è così, raccontatelo, sto qui apposta, non sono un vostro psicoanalista, però insieme a questi due psicoanalisti ho dato un'occhiata a questa ennesima ricerca che ha parlato proprio nelle ultime ore di pop di italiani che sognano. 393 444 0444, torniamo tra pochissimo in diretta su Radio Number One con la seconda ora di Summer One.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: italiani sono un popolo di sognatori, signore e signori. Tra pochissimo approfondiremo questa notizia, ma intanto abbiamo raggiunto le 2 del pomeriggio. Spazio alle news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ben ritrovati da Denny Nardi. Ceuta, oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno dell'UE. Bruxelles al fianco di Madrid, assicurato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ancora tensione intanto tra Spagna e Italia. Il ministro degli esteri italiani ha risposto all'omologo spagnolo Albares, che ha definito Roma non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, ha sottolineato il vice premier. Per la cronaca, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini e una Smart 4-4 in un incidente in cui morì un bimbo di 5 anni, lo riferisce il Corriere della Sera. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina dalla popolazione della Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, con epicentro a 7 km da Pisa. Al momento sono ancora in atto le verifiche con il sistema regionale, ma per ora non ci sarebbero segnalazioni di danni. Parma, bambina chiama al 118, sono sola e ho fame. La piccola di 8 anni era in casa senza la presenza di un adulto da diverse ore. Al loro arrivo il personale sanitario e i carabinieri l'hanno presa in custodia e affidata agli assistenti sociali, denunciati dalle autorità alcuni componenti del nucleo familiare della bambina per abbandono di minori. Europei di nuoto 10 km nelle acque della Senna, Gregorio Paltrinieri sfiora il podio nella 10 km degli europei di Parigi. L'azzurro è protagonista di una straordinaria rimonta, risalendo dall'ottava alla quarta posizione nel finale. Completano la prova italiana il 5° posto di Marcello Guidi e il 7° di Andrea Filadeli. Il titolo europeo va però al tedesco Florian Wellbroek. È il giorno dell'ultimo saluto a Franco Baresi, storica bandiera del Milan e della nazionale azzurra. Migliaia di tifosi si sono radunati davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per partecipare ai funerali dell'ex difensore rossonero. Presenti anche vari compagni di Baresi, da Maldini a Van Basten ed altri calciatori iconici e dirigenti del Milan. I tifosi hanno tinto di rossonero questa giornata con bandiere che hanno al centro il numero 6 e con maglie storiche, naturalmente tutte con il 6 sulla schiena. Hanno echeggiato forte gli applausi dei tifosi e i cori. C'è solo un capitano. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

Into the Sun, la nuovissima canzone di Hugel, appena ascoltata su Radio Number One, ed è direi che è una bellissima canzone estiva, proprio come il nostro palinsesto. Infatti state ascoltando l'appuntamento

4. Ci state scrivendo già in tantissimi, come sta facendo Federico, che ci scrive: ciao Gabro, mancano solo 3 giorni di lavoro, poi saranno 3 settimane di meritata libertà. Auguri allora Federico, che si concederà qualche giorno in montagna per poi andare a visitare Londra. Speriamo che sia in montagna e che a Londra, dice, ci siano temperature più clementi, e direi che ne varrebbe assolutamente la pena, perché non so dove abiti, se in una grande città o in un paesino, ma... se muore, non ce la facciamo più, veramente. 40 gradi all'ombra, come si suol dire. Su Radio Number One arriva Mika, Relax, Take It Easy.

0: Pala su Radio Number One 2016, state ascoltando Summer One, la nostra versione estiva. Allora, un grande filosofo per quanto riguarda la stagione estiva, stiamo parlando di Jerry Calà, ci dice proprio che l'estate non è una stagione ma uno stato d'animo. Ma se dovessimo pensare a un rumore che appena lo sentiamo ci ricorda proprio l'inizio dell'estate, qual è? Secondo uno studio sarebbe quello delle cicale, proprio perché il cervello associa quei suoni ai ricordi delle vacanze, al relax, vero? Io secondo me sono d'accordo, sia in montagna che al mare, quando si sente quel fruscio, ah, è subito pace, veramente.
1: Ciao Gabro!
0: Ciao!
1: Sì, mancano ancora 3 giorni e poi si lavora tutto agosto, dai! Sempre quelli fortunati. Bacione, Omar D'Averzo. Dai con la grinta, che è quasi venerdì.
0: Ciao Omar, dai con la grinta, come dici tu. Salutiamo anche gli amici della Romagna, Andrea e tutta la famiglia, Elia, tutti quanti che stanno facendo un fantastico aperitivo al tramonto. Ma cosa vi mangiate? La pizza?

Bruno Mars, Oh My Soul su Radio Number One, seconda ora in mia compagnia, state ascoltando Summer One, la versione estiva della nostra radio. Bruno Mars che qualche settimana fa ha infiammato letteralmente San Siro con uno spettacolo che in tanti hanno definito tra i migliori dell'estate. Sono state due ore di musica dal vivo, coreografie veramente impeccabili e una band che poi ha fatto ballare tutto quanto lo stadio. Dopo quasi 9 anni di assenza dall'Italia, diciamo che il suo ritorno ha confermato assolutamente una cosa. Dai, Bruno Mars non è solo un cantante, è uno showman a tutto tondo, uno di quelli che riesce in un certo senso a trasformare un concerto in una vera festa. Andatevi a guardare i video sui social perché veramente è stato clamoroso. State ascoltando Radio Number One, adesso è il momento di Lola Young con la sua Messy.

diretta su Radio Number One. Qui si dividono due tipologie di persone: chi la cantata e ballata e chi mente. Buonasera a tutti, sono Gabro, vi tengo compagnia fino alle ore 22 e vi ricordo che Radio Number One tutti i giorni alle ore 12 trasmette in diretta dalla Sardegna con Manu Doriani e Chiara Papanicolaou all'IGV Club di Santa Clara. Quindi non perdetevi i nostri appuntamenti, perché ci sono tante interviste molto divertenti, devo dire, con tutti gli ospiti del villaggio che ogni giorno si prestano a parlare ai nostri microfoni. Adesso su Radio Number One arriva Mick con Fabulous.

0: love. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous Mick su Radio Number One. Tra un attimo l'appuntamento con la grande canzone.
2: Summer One.
3: On, l'estate on. Di Radio Number One.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

grande canzone, in questo caso siamo tornati indietro nel 1979 e questo brano scritto da Jeff Lynne mescolava perfettamente rock, pop, sonorità disco, diventando uno dei simboli di quell'epoca. Ancora oggi è tra i pezzi più amati degli ILO, Electric Light Orchestra, abitualmente si chiamano così, e continua a far ballare intere generazioni, tanto che è diventato virale anche in questi anni sui social network, tantissimi ragazzi e ragazze lo condividono nei propri reels. Buonasera a tutti, state ascoltando Radio Number One, passiamo al prossimo artista, lo vedremo come giudice a X Factor nella prossima stagione dopo la sua prima volta a San Siro, 55.000 biglietti venduti per lui, stiamo parlando di Rama e la sua Cabana.

è Summer One, l'estate di Radio Number One. 393-444-0444. Questo è il numero da utilizzare per raccontarci tutte le vostre giornate, sia che siate al lavoro o se siete più fortunati e siete già in ferie, magari volete mandarci qualche foto di un villaggio, del mare, della montagna, di quello che più vi pare. Anche perché noi siamo qui tutta l'estate a tenervi compagnia. Poi a settembre riprenderanno i nostri programmi standard e quindi un augurio di buona estate a tutti e, come dicono Giovanotti ed Alfa, buon vento!

Questa terza ora in mia compagnia. Ciao a tutti, se vi foste appena collegati sono Gabro, ho iniziato alle 19, me ne vado alle 22 e state ascoltando Summer One, l'estate di Radio Number One, quella che vi tiene compagnia sia che siate già sotto l'ombrellone, ma anche ovviamente se state rientrando a casa e magari c'è un po' di coda perché abitate nelle località turistiche e tornando da lavoro vi tocca anche beccarvi tutti quelli che stanno rientrando nell'hotel, nel villaggio, nella casa che hanno affittato per trascorrere in tranquillità e in spensieratezza questi primi giorni del mese di agosto, che poi si sa vola, perché l'estate dura meno di un battito di ciglia, almeno per qualcuno, soprattutto perché molto spesso non abbiamo troppo tempo per godercela, no? Per stare tranquilli. Ci sono le due settimane canoniche e poi la routine torna a farci paura e torna a prenderci e ci rimette dietro la scrivania.

Radio Number One Summer One Nights. Talk about.

0: Summer One Nights.
1: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
2: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
1: Prova il costumino da studio, provalo.
2: Come da studio?
1: Da cioè, studio.
2: Tu vai a fare il bagno, a prendere il sole e io rimango in studio?
1: Io mi bagno e tu mi asciughi.
2: Ma che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si può dire?
0: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

Buon Nights su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.